0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:03.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: tuo sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per

0: 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 7:03.
2: Radio Sorriso Traffico.
3: Buongiorno, sulla A14 veicoli scortati tra Bologna, Borgo Panigale e raccordo di Casalecchio di Reno verso l'Autosole. Ci sono code invece in A13 tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello in direzione di Bologna a causa del traffico intenso. La A4 code a tratti, ancora per traffico intenso, fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano verso Torino. Sempre verso Torino, coda tra il bivio A4, Viale Certosa e Pero a causa di un incidente. Code a tratti anche tra il bivio della A4, Viale Certosa e Milano Est in direzione di Venezia. Andiamo alla A1, ci sono rallentamenti tra Carenzano e Bivio con la 1 variante di valico per traffico intenso, coda tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, coda di 4 km tra Monte San Savino e Valdarno per un veicolo in fiamme sulla corsia verso Milano. È tutto, buon viaggio!
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Sorri!

0: Alex, buongiorno. La pioggia non esiste se ci sei tu. Caffè doppio per te. Ciao, caro.
1: E iniziamo così questo lunedì mattina insieme. Salutiamo l'amica Aurelia di Udine con un grazie sempre per la sua simpatia e la sua precisione, eh? Grazie, grazie davvero. E allora buongiorno a tutti voi, buon inizio di settimana in questo lunedì 20 di luglio e sarò pronto per accompagnarvi fino alle 10, ovviamente sempre con i grandi successi della musica da ballo che avete la possibilità di richiedere ai nostri numeri 0423 736 80 oppure 736 681, e soprattutto avete già ascoltato nelle pubblicità il nostro viaggio, il nostro super weekend che stiamo organizzando per il mese di novembre, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati perché tra poco vi darò tutte le informazioni per poter partecipare, per poter conoscere questi 3 giorni favolosi che trascorreremo insieme nel mese appunto di novembre. Intanto noi proseguiamo in musica, lo facciamo con Marco Battaini e Davide Conti, arriva la baciatina per voi, Bailamor, sempre qui su Radio Sorriso.

Batticuore su Radio Sorriso, il mio cia cia cia dell'estate. Abbiamo accontentato Roby di Cavarzere, che mi scrive anche: bella maglietta, grazie, grazie a te Roby, un abbraccione e ci vediamo prestissimo. E poi ancora: caro direttore, la ringrazio, ma non ho avuto né titolo della canzone né il nome dell'artista che la canta. Buona giornata da Enrica. Enrica, porta pazienza un attimino che adesso andiamo a ricercare. Ti ricordi almeno chi la cantava, uomo o donna? Perché sai, non è così semplice risalire nell'immediato la canzone. Intanto grazie e un attimo di pazienza che arriva, anche perché da ieri sera la prima diretta è di questa mattina, quindi dacci tempo, qualche minuto di ripartire, insomma, ecco. Detto questo, andiamo avanti in musica, contentiamo anche Leonilde ed Egidio di San Vito al Tagliamento con Veronica Cuneo e Matteo Bensi, Figlia dei Monti.

Marco e il clan, voglio te, un bel moderato begin alle 7:26 minuti in diretta con Alex, ricordo fino alle 10, tra poco partiremo anche con la carrellata dei segni zodiacali di oggi, ma intanto accontentiamo anche l'amico Milo di Monselice che dedica a Laura di Padova Occhi di mare, arriva Omar Codazzi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
11: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
12: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
11: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
12: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
11: Mmm, che bontà!
12: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

Belle e brave le mondine con la mazurka della nonna, che dedichiamo ovviamente a tutte le nonne all'ascolto di Radio Sorriso. Facciamo gli auguri di buon compleanno anche all'amico Cesarone, 59 primavere. Auguroni, auguroni carissimo, da tutta Radio Sorriso ovviamente. Salutiamo anche l'amico Roberto che scrive: ciao Alex, è un piacere sentirti appena svegliato, un abbraccio a te, a tutta Radio Sorriso. Se possibile, primo raggio di sole di Francesca Mazzuccato, sperando che questo tempo la smetta di rovinare le serate a tutto il mondo del ballo. Roby da 90 Padovana, grazie del tuo pensiero, grazie davvero. Intanto noi iniziamo a raccontare un po' i segni zodiacali di questo 20 di luglio e partiamo col segno dell'Ariete. La settimana parte con una buona carica di energia e con la voglia di rimettere ordine ciò che nelle ultime settimane è rimasto un po' in sospeso. In amore è il momento giusto per parlare con sincerità e chiarire eventuali malintesi. I single potrebbero fare un incontro interessante. Sul lavoro invece arrivano occasioni da valutare con calma, non avere fretta di decidere. La salute è buona, ma evita di esagerare con gli impegni. La fortuna ti accompagna soprattutto nelle ore del primo pomeriggio. Numero fortunato oggi è numero 9. Andiamo col segno del Toro. Giornata positiva per chi desidera ritrovare serenità nei rapporti personali. In amore bastano piccoli gesti per rafforzare un legame importante. Sul lavoro la costanza continua a essere la tua carta vincente e potrebbe arrivare una soddisfazione economica in attesa. Cerca però di non spendere più del necessario. La salute richiede un po' di riposo in più, la fortuna premia la pazienza. Numero fortunato il 22. E a questo punto noi torniamo in musica con Primo raggio di sole, arriva Francesca Mazzuccato.

Primo raggio di sole, Francesca Mazzucato su Radio Sorriso. Andiamo avanti col segno dei gemelli. Hai voglia di cambiare e di novità. In amore il tuo fascino è in crescita e chi è single potrebbe ricevere un messaggio inaspettato. Sul lavoro le idee non mancano, confrontati con le persone giuste e potresti trasformarle in opportunità concrete. L'energia è buona e ti permette di affrontare la giornata con entusiasmo. La fortuna favorisce gli incontri e le comunicazioni. Numero fortunato 5. Arriva il segno del cancro. Le emozioni saranno protagoniste di questa giornata. In amore cerca di ascoltare il cuore senza lasciarti frenare dalle paure. Sul lavoro è il momento di sistemare questioni rimaste aperte e guardare avanti con maggiore fiducia. Le finanze richiedono prudenza, soprattutto per gli acquisti non indispensabili. La salute è discreta, ma concediti qualche momento di relax. Fortuna positiva nelle relazioni personali, numero fortunato il 17. Io saluto anche la mia cara amica Nico, un bacione. Con Sei la fine del mondo arriva anche Rossella Ferrari e i Casanova.

Sei la fine del mondo, Rossella Ferrari e Casanova. Andiamo avanti ancora a scoprire i prossimi segni zodiacali di questo lunedì 20 di luglio, sempre con Alex, ricordo, fino alle 10. Arriva il segno del Leone. Il tuo entusiasmo contagia chi ti sta vicino. In amore si respira un clima di passione e complicità, mentre i single potrebbero attirare l'attenzione con estrema facilità. Sul lavoro è una giornata favorevole per prendere iniziative e mostrare le tue capacità. Le entrate possono regalare una piccola soddisfazione. Salute in ottima forma, invece la fortuna sorride a chi osa con intelligenza. Numero fortunato è il numero 1. Arrivano gli amici della Vergine. Oggi la calma sarà la tua migliore alleata. In amore evita discussioni inutili e punta sul dialogo. Sul lavoro la precisione ti permetterà di ottenere risultati concreti e di risolvere una questione che sembrava complicata. Le finanze restano sotto controllo. Dal punto di vista fisico recuperi energia lentamente ma in modo costante. Fortuna discreta nelle piccole cose di ogni giorno. Numero fortunato il 14. Arrivano anche gli amici della Bilancia. È una giornata che invita a ritrovare equilibrio e armonia. In amore torna il desiderio di condividere emozioni sincere, mentre chi è solo potrebbe fare una piacevole conoscenza. Sul lavoro, meglio rimandare decisioni troppo affrettate e osservare con attenzione ciò che accade intorno a te. La salute è buona, la fortuna favorisce i rapporti sociali e gli incontri casuali. Numero fortunato è il numero 6. E tra poco ovviamente proseguiremo con gli ultimi segni di oggi. Andiamo avanti in musica con una bella tarantella. Questo è il brano che dà il titolo anche al tour 2026 di Daniela Cavanna e si intitola Pazzesco.

pazzesco il brano che dà il titolo al suo tour estivo 2026. Ritorniamo ai segni di oggi. Scorpione, le stelle ti chiedono chiarezza. In amore è il momento di dire ciò che provi senza creare inutili tensioni. Sul lavoro una buona intuizione potrebbe aprire nuove prospettive, soprattutto per chi gestisce un'attività in proprio. Le finanze migliorano lentamente. La salute è discreta, ma evita di accumulare stress. Fortuna in crescita nelle ore serali. Numero fortunato è il numero 11. Vai che ci stiamo avvicinando anche al mio segno, eh? Prima però arriva il Sagittario. Hai bisogno di movimenti e di nuovi stimoli. In amore torna la voglia di vivere emozioni leggere e spontanee. Sul lavoro si aprono possibilità interessanti, ma richiedono attenzione e organizzazione. Le spese vanno controllate con maggiore cura. L'energia fisica è buona e favorisce lo sport e le attività all'aria aperta. Fortuna favorevole nei viaggi e negli spostamenti. Numero fortunato il 27. Ecco arrivato il mio Capricorno. La determinazione sarà il tuo punto di forza. In amore la stabilità ti regala serenità e fiducia. Sul lavoro arrivano conferme importanti grazie all'impegno dimostrato nelle ultime settimane. Voilà. Le finanze sono in fase di consolidamento. La salute è buona, ma non trascurare il riposo. Fortuna legata alle scelte ponderate. Numero fortunato è il numero 8. E intanto noi proseguiamo accontentando anche l'amica Maria di Marghera. Arriva il maestro Franco Bastelli con il suo Luna Park.

Luna Park, Franco Bastelli su Radio Sorriso, l'amica Maria. Intanto noi proseguiamo con gli ultimi due segni di oggi. Acquario, creatività e fantasia ti accompagnano per tutta la giornata. In amore è il momento ideale per sorprendere chi ami o lasciarti coinvolgere da un nuovo incontro. Sul lavoro un'idea originale potrebbe attirare l'attenzione delle persone giuste. Le finanze migliorano grazie a una scelta intelligente. Salute è in buon equilibrio, fortuna favorevole quando segui il tuo intuito. Numero fortunato 33. La sensibilità invece per il segno dei pesci sarà il tuo punto di forza. In amore lasciati guidare dalle emozioni, ma senza dimenticare il buon senso. Sul lavoro una notizia positiva potrebbe ridarti entusiasmo e fiducia. Le spese vanno gestite con attenzione, evitando acquisti impulsivi. La salute richiede un po' di riposo e di tranquillità. La fortuna si manifesta attraverso un incontro o una coincidenza speciale. Numero fortunato è numero 18. Terminata la carrellata dei segni zodiacali di oggi, intanto noi proseguiamo in musica con Canta e passerà. Arriva Matteo Tarantino.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E con Lara Agostini abbiamo immaginato con Immagina, giustamente. Invece adesso parliamo di cose che succedono veramente e non solo nella nostra immaginazione. Perché domani sera dalle 21.30 qui su Radio Sorriso, in diretta radio da Castel Gomberto in provincia di Vicenza, sentirete la serata dell'orchestra di Marianna Lanteri. Quindi preparatevi, sintonizzatevi e dovrete immaginare Marianna, perché la sentirete soltanto, ma con la sua voce è molto semplice. Anzi, grazie all'amico di Gianni di Scorsè, abbiamo anche la possibilità di iniziare ad allenarci, perché ci ha proprio chiesto una canzone cantata da Marianna Lanteri. Qui in coppia con Pietro Galassi arriva L'amore.

con l'orchestra Bagutti qui su Radio Sorriso, grazie a Pietro di Verona che ci ha richiesto questo bel mambo. Cari sorrisini belli, allora oggi si parla di scacchi. Voi sapete giocare a scacchi? Me lo raccontate un po'? Io intanto vi racconto un altro appuntamento, molto molto sugoso. Questa settimana è proprio ricca di appuntamenti, perché parliamo di giovedì 23 luglio dalle ore 21 si balla con Sorriso in Piazza, Torino, giustamente a Jesolo, provincia di Venezia. Musica, divertimento, animazione, gadget lanciati con forza, scagliati sul pubblico con delicatezza, invece no, sto scherzando, dai nostri Alex, Iris e Giovannino, accompagnati anche dai ballerini Prestige di Vigo d'Arzere, della scuola Prestige. L'ingresso ovviamente è gratuito, si parte alle 21 giovedì 23 luglio. Se siete a Jesolo o se avete voglia di andarci, non mancate. Ora c'è il Mulino del Po con La Badante di Nonno Dante. Sentiamo dalla voce di Niki che cosa succederà.

la squadra Italia con una vecchia canzone italiana, ce l'ha richiesta Grazia di Verona. Ciao Grazia, ti mando un bacione, un buon pomeriggio, le 17:27 minuti di lunedì 20 luglio, il primo detto venerdì, perché per me è ancora weekend. Cosa dobbiamo fare? Ma dobbiamo continuare a ballare naturalmente. C'è Marco Reggiardo con una polca scozzese, allora indossate i vostri kilt, mettete i vostri calzini con i pompon laterali e scatenatevi.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick.
6: Waterstick dall'Angelica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
14: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329 704 3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Era l'orchestra di Luca Roncari con Simpatica Cumbia. Su Radio Sorriso, amici, è giunto il momento di una bella dedica ai nonni. Ai nonni Lucia e Sergio di Zimella da parte del nipote Matteo. Con Marco e il clan, Se non ci fossi tu. La bella cumbia e grazie caro Matteo per i tuoi bei complimenti. Ti mando un abbraccio e un buon pomeriggio.

Le Ciarde, le Xardas con Barbara Lucchi e Massimo Venturi su Radio Sorriso. Siamo sempre pronti a ballare tutti i balli più scatenati. Saluto Anna di Sassuolo, un bacione Anna, un salutone, un bacione anche a Valeria che mi dice: ciao carissima, per favore mi faresti ascoltare I Nonni, ovvero I Nonni Raccontano, di Gianni Dego, visto che io lo sono a tempo pieno, è un lavoro molto ma molto impegnativo. Ciao e buona serata, siete tutti fantastici. Grazie Valeria. Molto volentieri, ce la facciamo cantare da Gianni Dego le gesta dei nonni, ma li ringraziamo tutti. Da qui un bacio a tutti i nonni che ci stanno ascoltando.

0: E con tutta l'allegria che si può avere per le vie di Cesenatico, aspetta perché ho abbassato il mio anziché il tuo. Ciao Luca, scusate.
1: Buon pomeriggio.
0: È arrivato il momento di salutarci, ma di accogliere anche il nostro Luca.
1: Buon lunedì, carissima Carlotta. Che bello essere qui.
0: Sei stato il primo a sottolineare che avevo detto buon venerdì. Perché Luca quando non c'è ci ascolta.
1: Esatto. Dall'alto,
0: un po' come un faretto umano.
1: Ecco, è stato simpatico però.
0: È stato simpatico, sì, vabbè, non è la prima volta che mi capita e non sarà sicuramente l'ultima. Caro il mio Luca.
1: Abbiamo una cosa bella da ricordare.
0: Sì, perché è una bella novità.
1: Bella.
0: Siamo un po' in anticipo. Sì. Tu impegni l'ultimo weekend.
1: Beh, però questo argomento qua sai che per me, insomma.
0: Anche se è quasi agosto, se si parla di Natale.
1: Figuriamoci.
0: Andrà anche Luca ai mercatini di Natale in Slovenia.
1: Ebbene sì, dal 27, 28, 29 novembre 2026 un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica e le luci e i mercatini di Ljubljana e la magia del lago di Bled.
0: Devi sapere, caro Luca, no, non te lo racconto fuori onda, sono dei posti bellissimi comunque.
1: Ljubljana
0: è la città dei draghi.
1: Bello.
0: Che magari ti fanno Duca al d'Arroste, già che ci sono. La quota per persona in camera doppia fino al 31 agosto è di soli 449 euro a persona.
1: Direi molto bene, molto
0: e
1: bene.
0: E comprende svariate opportunità, perché sì, certo, il viaggio in pullman, si parte da Padova e poi da Padova verso la Slovenia c'è la possibilità di fermata nei principali caselli autostradali.
1: Le due notti in hotel, all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia. Poi c'è la visita guidata a Ljubljana e al lago di Bled.
0: Il tutto a trattamento di mezza pensione, quindi avete prima colazione e cena.
1: E poi le due serate di musica e ballo con Alex e ospiti a sorpresa.
0: La tappa al casinò con accompagnatore dell'agenzia e la polizza sanitaria. E anche adesso lo diciamo. Visto che c'è Alex, sì. Avrete anche il suo numero di telefono privato. No, sto scherzando, ovviamente.
1: Non credo sia d'accordo, ma.
0: No, non credo sia d'accordo, però potrete avere un messaggio del signor Claudio.
1: Ecco, eventualmente, ma il messaggio registrato.
0: Un messaggio registrato del signor Claudio.
1: Che fa gli auguri di buon Natale in anticipo a novembre.
0: Esatto. O che vi manda, come ha fatto la settimana scorsa, un bell'articolo su Danny Kravitz.
1: Ecco.
0: Comunque, ecco, se avete caldo, pensate al fresco, ci sono i mercatini di Natale. Quindi 28-29 novembre 2026, come si fa a prenotare?
1: Per informazioni telefonate in orario ufficio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 allo 0423-7367. Ripeto, 0423-7367. Agenzia Prima Rete, Viaggi e Vacanze, organizza tutto questo bel viaggetto da non perdere.
0: Il numero invece è quello del nostro centralone. Bravo il nostro Luca, cari sorrisini. Io vi lascio nelle mani di questo giovanotto. Adesso
1: Grazie. Arriva
0: Alex, che abbiamo menzionato con la sua Insieme a Noi, la canzone di Radio Sorriso, per salutarci. Noi ci vediamo invece tra 2 ore e mezza in TV su Sorriso TV alle 20:30.
1: ciao
0: Luca, un bacio.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham è il nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer. Il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno gli investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Calcio, la nazionale spagnola campione del mondo rientrata a Madrid, esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E in Spagna Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro, si attende la risposta di Pep. Questa le breaking news di TGcom 24.
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samir.
12: Sorriso!
13: È il momento di cocktail di sera.
2: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Davide Montali, andremo a prendere le stelle, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ringraziamo le edizioni Caramba per il brano del mese. Buonasera Sorrisini, ben ritrovati, le 18:11, lunedì 20 luglio 2026. Cocktail di sera a tenervi compagnia fino alle ore 20, la voce di Luca. Ben ritrovati e buon inizio settimana e anche buon inizio di serata. Come state? Come state trascorrendo questo inizio di settimana, questo lunedì, ecco, di luglio, e che ormai ci stiamo portando già verso la fine di luglio, non manca poi molto. Vi ricordo anche l'argomento del giorno. Oggi parliamo di scacchi, è la giornata mondiale degli scacchi. Ecco, magari è un po' un argomento, ecco, un gioco particolare che non tutti giocano, insomma, ecco, la vedo un po' difficile. Ecco, io personalmente non mi sono mai avvicinato a questo gioco, però magari voi sì, quindi raccontatemi la vostra, qualche esperienza, se siete degli appassionati, ecco, se giocate con gli amici, se fate magari anche delle gare, raccontatemelo insieme alle vostre richieste musicali, ovviamente al 345 48 45 663, per quanto riguarda la messaggistica. Se avete il piacere invece di telefonare, 0423 736 680 o 736 681, come ha fatto il nostro amico Plinio D'Aresana, che mi richiede il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare. Un bel moderato, Omar Codazzi, Fuoco nel fuoco. Caro Plinio, il brano è tutto per te.

I Girasoli con questo bel Sirtaki, Terra Lontana, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, e vado a salutare l'amica Rita da Selvazzano che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Rita, una buonissima serata e grazie per aver telefonato allo 0423 736680, come ha fatto anche l'amica Maria di Mira che saluto, e anche l'amica Leonilde con il marito Egidio di San Vito al Tagliamento che mi hanno telefonato per un salutino. Una buona serata, naturalmente tutte sempre all'ascolto di Radio Sorriso, questo ci fa sempre tanto tanto piacere. Una buona serata carissimi. Continuiamo adesso con una bella cumbia, il momento di Marco e Alice con Spiagge d'Italia.

0: Marco e il clan con Gira la ruota, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Vi ricordo i contatti telefonici per raggiungermi per le vostre richieste musicali e per raccontarmi anche come state trascorrendo questo inizio di lunedì sera, e poi anche l'argomento del giorno, un po' particolare, un argomento un po' di nicchia, ecco, diciamo così. Però ricordiamolo, oggi è la giornata mondiale degli scacchi. 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423 736680 o 736681. Noi ci risentiamo tra pochissimo, sempre qui su Radio Sorriso.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro, e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
3: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sorriso!
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

Rientriamo in diretta con Mariana Lanteri, Rimini Dubai, sempre qui su Radio Sorriso, le 18:38 minuti, lunedì 20 luglio 2026, cocktail di sera, e a tenervi compagnia fino alle ore 20 il sottoscritto, la voce di Luca. E a proposito di Mariana Lanteri, vi ricordo un appuntamento imperdibile proprio domani sera, perché martedì 21 luglio dalle 21:30 in diretta radio da Castel Gomberto in provincia di Vicenza l'orchestra di Mariana Lanteri. Quindi cari sorrisini, avete la possibilità di sentire appunto in diretta sulle frequenze di Radio Sorriso, e naturalmente non solo in FM ma anche nella nostra fantastica applicazione, nel sito internet e anche in DAB, quindi ovunque, non avete scusanti, potete appunto sentire in diretta l'esibizione dell'orchestra di Mariana Lanteri da Castel Gomberto in provincia di Vicenza. Quindi segnatevi domani sera, martedì 21 luglio dalle ore 21:30, davvero un appuntamento imperdibile e anche unico, direi proprio unico. Andiamo adesso con un bel tango, Encantado, Davide Balestri, sempre qui su Radio Sorriso.

La voce di Francesca, orchestra Angelo Caravaggio con la Isla Bonita, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. E adesso vado a salutare l'amica Gabri di Vallà che mi ha telefonato, ecco, abbastanza contenta perché ha un po' rinfrescato, però lei si sa, insomma, ama l'estate, ama il caldo, ama la spiaggia, ama il mare. Brava Gabri, e naturalmente per te questa bella tarantella, Davide Montali, Funiculi Funiculà, San Gennaro.

Luigi Gallia con Carlotta, questa bella polca sempre qui su Radio Sorriso, e continuiamo adesso con un bel ciaccia, Mi Corazon, Marco Tonelli, sempre qui su Radio Sorriso. E noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera. A tra poco.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip, ma non solo: cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Sono le 19:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Buonasera da Gerry Romano. Nella guerra in Iran i mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Khalil al-Ahya è il nuovo leader di Hamas. Gli Houthi filo Teheran annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Raid USA al 9° giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Nessun indagato nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al pilastro di Bologna in un intervento di polizia. Reato ipotizzato omicidio colposo. La Croce Rossa respinge l'accusa di mancato intervento. La Lega rimarca lo scudo penale per gli agenti. Così il cardinale Zuppi: non prevalga l'odio. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Calcio: a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Attesa una risposta da Pep. La nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa coi tifosi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su Skoda.
10: Sorriso!
11: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Abbiamo ascoltato Batti Cuore, interpretata da Roberto Polisano, naturalmente sempre qui sulla radio più giovane che mai. Per chi si è sintonizzato da pochi minuti, la voce è quella di Luca, a tenervi compagnia fino alle ore 20 con Cocktail di Sera. Vi ricordo subito i contatti per raggiungermi per quanto riguarda la messaggistica: 345 48 45 663. Se avete piacere di telefonare invece 0423 736 680 o 736 681, come ha fatto l'amica Rita di Udine, che mi richiede il prossimo brano, una bella mazurka, la vera Romagna Folk con Bisbetica. Ciao Rita, una buona serata.

I Rodigini con Vita Mia, questa bella novità 2026, che ritmo, che bel brano, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. Vado a salutare l'amico Yuri da Piacenza che mi scrive: ciao ragazzi, complimenti perché mi fate una grande compagnia, mi piacerebbe ascoltare Gigi Chiappin con l'orchestra del cuore, non sono un boomer, e io, caro Yuri, ti accontento con molto molto piacere. Grazie per aver mandato il tuo messaggino al 345 48 45 663, e il brano, questa bella salsa, parte subito.

Il nostro direttore Alex So con Mani al Cielo, sempre qui su Radio Sorriso. E Sorrisini, voi siete pronti a stare con le mani al cielo sotto il cielo stellato di Jesolo? Sì, perché ritorna il sorriso in piazza a Jesolo, per l'appunto in provincia di Venezia, Piazza Torino. Giovedì 23 luglio dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con Alex, Iris e Giovannino e i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. Vi ricordo che l'ingresso è gratuito, quindi non potete assolutamente mancare. Giovedì 23 luglio dalle ore 21, sorriso in piazza Jesolo, Venezia, Piazza Torino. E vado a salutare anche Nazarena di Roccafranca, che sicuramente vista l'ora sta tornando a casa dal lavoro ed è sempre sintonizzata sulle frequenze di Radio Sorriso. Ciao Luca, Mani al Cielo, la mia preferita del nostro fantastico direttore Alex. Un abbraccione. Sì, davvero un bel brano. Ti abbraccio forte, Nazarena, e un saluto naturalmente anche a tutta la tua splendida famiglia. Buona serata e buona settimana. Noi continuiamo con la musica. Adesso è il momento di Ruggero Scandiuzzi con Colpevole, questo bel lento, e subito dopo ci ascoltiamo Carlo Zini e gli Z con Alligalli del Canguro. E noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sorriso!
0: Radio Sorriso, liscio a richiesta. 0423 73 6680.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino, dalle 20:30, ingresso libero.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73 67.

La voce di Roberto Tommasi, orchestra Roberto Tommasi e Mirna Fox, Ti muovi, sapere di lei, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Apriamo l'ultima mezz'oretta insieme, cari sorrisini, vi ricordo subito i contatti per raggiungermi per le vostre richieste musicali: 345 48 45 663, sms, whatsapp o telegram. Se avete il piacere di telefonare, 0423 736 680 o 736 681. Vi aspetto, ma continuiamo adesso con un bel tango. Grande evento, il tango è un brivido.

Abbiamo ascoltato Igor Chimetto con Una nuova luce, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare Cristian da Padova che mi ha telefonato allo 0423 736680 richiedendomi appunto questo brano. Una buona serata Cristian, grazie mille per aver telefonato. Ma continuiamo adesso il momento di un bel valzer, e vado a salutare l'amica Silvana da Castellucchio in provincia di Mantova che ha il piacere di ascoltare Orlando Campanini con Battagliero. Ciao Silvana, e naturalmente ti saluto tutti i miei colleghi, dal primo all'ultimo, colleghi e colleghe. Grazie mille, ciao, e il brano è tutto per te.

La voce di Tommaso, orchestra Paolo Bertoli con Tira e Molle. Vado a salutare l'amico Cesare da Bologna che aveva piacere di ascoltare questo brano. Grazie mille Cesare per aver telefonato, è stato un piacere sentirti. Cari sorrisini, è arrivato il momento dei saluti. Ebbene sì, queste due orette sono come sempre piacevolmente volate in mia e vostra compagnia. Grazie mille davvero per le vostre richieste musicali e naturalmente per il tanto affetto che sempre mi dimostrate e ci dimostrate. Sempre bello sapere che vi teniamo tanta compagnia. E subito dopo di me ci sarà il nostro direttore Alex con Sorriso Grandi Firme per quanto riguarda la radio, ma questa sera in diretta TV su Sorriso TV ci sarà Carlotta a partire dalle ore 20:30 con A Gentile Richiesta. Quindi una serata ricca di appuntamenti sia in radio sia in TV come sempre. Per quel che mi riguarda è tutto, ci diamo appuntamento a sabato, per quel che mi riguarda per l'appunto, dalle ore 18 sempre con cocktail di sera. Vi auguro una buona serata, una buona cena e soprattutto una buona settimana. Una bella baciata, Simona 40 con Baciata d'amor. Ciao sorrisini, mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo.

0: baciata d'amor. Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza e in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
9: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 20 e 2 minuti.
11: Radio Sorriso Meteo.
12: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Sorriso. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, ad eccezione dei rilievi alpini, dove sarà possibile qualche fenomeno nelle ore serali. E nella giornata di martedì il transito di una nuova perturbazione porterà piogge e rovesci sin dal mattino sul Triveneto, parte della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, fenomeni localmente anche di forte intensità, comunque alternati anche a delle pause asciutte parzialmente assolate. Aria respirabile, il caldo sarà decisamente moderato con temperature massime che non supereranno i 30-32 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate continua da Decathlon.
9: Scopri i SAP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
8: Ultima chiamata.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Sorriso!
12: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
13: Certo, le mie
12: successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
13: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
12: In compagnia di Alex.

voce di Monica Borsato con il valzer lento di Sole ed Azzurro apre il nostro appuntamento in questo inizio di settimana con Sorriso Grandi Firme. Un grande successo di Giorgia, abbiamo ascoltato Di Sole ed Azzurro. Anno 2001, brano che fu presentato anche al Festival di Sanremo, dove si classificò secondo ed è incluso nell'album Senza Ali. La canzone Di Sole ed Azzurro di Giorgia parla del desiderio di sostenere e confortare una persona amata nei momenti di fragilità. Le immagini del sole e dell'azzurro simboleggiano speranza, serenità e rinascita. Il messaggio è quello di essere una presenza che porta luce dopo le difficoltà. E dopo questo bel brano romantico aumentiamo il ritmo e ci prepariamo a cantare questa canzone meravigliosa del 1982. Sto parlando di Mamma Maria, uno dei maggiori successi dei Ricchi e Poveri, ed è il brano che dà il titolo dall'omonimo album. La canzone racconta in modo allegro e spensierato di una simpatica figura, Mamma Maria, che legge il destino, porta fortuna e dispensa consigli e speranza. Il testo è giocoso e il ritornello molto orecchiabile, tanto da renderla un simbolo della musica pop italiana degli anni Ottanta. E a Sorriso Grandi Firme ce la cantiamo tutta con la voce di Graziano. Arriva Mamma Maria, a tra poco!

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

bellissimo omaggio la splendida Ornella Vanoni, Un sorriso dentro al pianto. Anno 2001, il brano è stato pubblicato come primo singolo dell'album Unica ed è stato scritto da Ornella Vanoni insieme a Francesco Gabbani e Pacifico. La canzone riflette sul percorso della vita fatto di gioie e sofferenze. Il titolo esprime l'idea che anche nei momenti più difficili si possa trovare un motivo per sorridere e andare avanti con speranza e forza interiore. E quando ascoltiamo i brani di Ornella Vanoni, insomma, il ricordo ritorna veramente simpatico e allegro, perché ci ha fatto veramente divertire in questi ultimi anni della sua vita e la ricorderemo sempre con un sorriso e oltre che con le sue belle emozioni che sapeva trasmettere in maniera davvero unica con la sua voce incredibile. Andiamo avanti, alziamo ancora il ritmo. Arriva un brano di Annalisa del 2025, 14 novembre data di uscita per Esibizionista, estratto dall'album Ma io sono fuoco. Il brano racconta con ironia e sicurezza una relazione con una persona seducente ma superficiale e manipolatrice. Il messaggio è quello di imparare dalle delusioni, evitare i cliché amorosi e scegliere il rispetto di se stessi per la propria autonomia. Noi l'ascoltiamo con Annalisa, questo successo di Annalisa con Dania D'Animos Band. E noi torniamo tra poco sempre qui con Alex Sorriso Grandi Firme.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

0: bella brava. Buonanotte.
1: La voce di Omar Lambertini con la Kizomba, Quando sarai piccola, dalla musica italiana, un bel successo di Simone Cristicchi. Anno di uscita 2025, brano presentato in gara al Festival di Sanremo, dove si è classificata quinta e ha vinto però il premio della sala stampa Lucio Dalla. La canzone, Quando sarai piccola, racconta il momento in cui, con l'invecchiamento o la malattia di un genitore, i ruoli si ribaltano. È il figlio a prendersi cura della madre, proprio come lei aveva fatto con lui da bambino. Parla di memoria, fragilità, amore familiare e del dolore nel vedere una persona cara cambiare, ma anche della volontà di restituire tutto l'affetto ricevuto. Il testo è ispirato alla storia personale di Cristicchi e alla malattia della madre. Chiudiamo con Roberta Cappelletti, un brano che ha portato a The Voice Senior, Volevo scriverti da tanto, un singolo di Mina pubblicato il 9 marzo 2018 come primo estratto dall'album Maeba. La canzone è costruita come una lettera mai inviata. La protagonista trova finalmente il coraggio di dire ciò che ha tenuto dentro per molto tempo. Parla di un amore, di una persona importante o di un legame interrotto con cui non è riuscita a comunicare prima. I temi principali che ascolteremo in questo brano sono il rimpianto per ciò che non è stato detto, la riconciliazione con se stessi dopo un periodo di sofferenza, ma anche il desiderio di riaprire un dialogo e di confessare i propri sentimenti. Con questo brano noi chiudiamo e io vi aspetto venerdì per un nuovo appuntamento di Sorriso Grandi Firme, sempre qui in questa calda estate, venerdì sera 20:30. Buona serata a tutti e buon inizio di settimana. Ciao!

0: scusa
1: se non l'ho fatto mai.
2: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
3: Certo, le mie mani ti vorranno.
2: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
3: Cerco.
2: Compagnia di Alex. Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21 e 6 minuti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima.
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia.
7: Sorriso!
8: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai. Mai.
3: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
7: Waterstick, dall'Angelica.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Alzatevi tutti dal divano, c'è la sagra di...
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gru da edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
4: Più giovane che mai.
1: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
5: Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
12: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
13: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 22:07.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
1: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
2: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio. Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.

sì, amore, stasera sono triste, triste e solo. Ti penso, sai, e dolcemente sussurro il tuo nome. Il tuo nome è come un fruscio del vento che al calar della sera ti porta a questa mia preghiera. Cara, ovunque tu sei, ovunque la mia voce ti giunga, ricorda, ricorda i nostri momenti felici e non piangere, non piangere, amore. I giorni passeranno presto, sai, e presto saremo ancora di nuovo insieme. Insieme in un magico momento, io e te, io e te, ancora insieme.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: È mezzanotte e zero minuti.
2: Negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
4: Capitali europee da scoprire con Abaco Viaggi. A seconda della destinazione, storia, arte e atmosfere uniche ti aspettano, con la comodità di un viaggio organizzato e di una guida sempre al tuo fianco. Solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 2:01.
2: Bentrovati, Mauro Baldani in redazione. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550.000 unità, conseguenza della denatalità che sta interessando la penisola. Un dato che tra l'altro mette a rischio la tenuta del sistema occupazionale nazionale. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore presso l'ufficio studi di CGA, Associazione di Artigiani e Imprese.
3: È un fenomeno che colpisce soprattutto il mezzogiorno, ma anche il centro Italia. La perdita più elevata si registra in Calabria, meno 18%. Nelle regioni del nord c'è una crescita della popolazione giovanile, Emilia Romagna più 8%, Lombardia più 5%, ma salite anche in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. Questo grazie alla capacità di attrarre giovani soprattutto provenienti dalle altre aree del paese, dal mezzogiorno soprattutto, ma anche in parte dall'estero. Invece tra le grandi città, Milano è tra le realtà più dinamiche del paese, registrando un aumento pensato del 10% dei giovani. Torino anch'essa ha un saldo positivo, invece diversa è la situazione di Roma, dove c'è una lieve perdita. La difficoltà nel ricambio generazionale rischia di accentuare quello che è il problema della ricerca di personale, soprattutto per le piccole imprese.
2: È tutto.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 20.